I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi, la sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

0: sta bestia. Raccia vite che sta bestia.
1: Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia.
0: Raccia vite che sta bestia.
1: Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia.
2: Una parte della rete si è sbilanciata.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.